0: Magnifico è peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mike mi peder. Magnifico è peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mike mi